0: Tula.
1: Tula wena.
0: Tula.
1: Tula.
0: Tula.
1: Tula.
0: Tula.
1: Tula ungasho lutho.
0: Tula.
1: Tula ungakhulumi.
0: Tula. Tula. Tula. Tula. Tula. Tula. Tula.